na besa la mando wango ni tan siange na ndawo na da fonde ke luka ha e sarange na fango lege e sui sanga kusala ni sui zanga li ni sonzo ni nzoni sima ai sui via wa seke bani tonga na ye a brandy de Mr. Piano Man kete ton so e sui warande Jefferson Zigaraba ni atio sekapa chikwa singa wango chinzoni duti lango chila solo pika patarana paka Alfred Seme ala kesara teneti a shoni so a kegana pekoti atenti mbana zunga so a kema mingi ando tenti

Yata gare ibarala kana mbagi garati bimbo. Esizomo ibarala ibarazo so amai nambagi garati la kwanga. Na mango razon de kelu kana mbongaso. Na yanga danasango kusala osi ibarala si. Na tabiro koko ibarala pendre na mango razon de kelu kasava.

Kete sembe ti doroti koto koto nswa dafano ndeki luka tene mu pasa. Na tati kusaka mai. Na batati bongi wana za kita kodro. Tour ti region. Igwambe ke ti limpe ndi fade fade so.